0: 走，哎，金龙来了，哎，西城，是不是诚心我送来的？跟你们说吧，这王老板啊，一直欠我们的货钱不给。这王老板也太抠了，你看，就这么热的厨房，连个电风扇也不给我们装。
1: 上个月的工资都投到现在，也不知道这个月的结不结。
0: 哼，我在外面辛辛苦苦的拉货。 你们在这里开插话会啊？啊！
2: 王老板，
0: 只要你现在把欠我兄弟的那些钱都还给我，我可以当面给你赔个不是。岂有其理！你影响我的后续继续，破坏我店里的规章制度，你这个月的水产钱，我是一分钱都不会付的了。还有啊，你们刚才背后讲我的坏话，我都听到了，在我的店里。
3: 以后要是哪个再讲我的坏话，全部扣工资！不用这个！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
1: 福振，在救助过程中发现大量液化气罐，如果不及时清理，容易发生二次爆炸。
2: 知道了，二班长
3: 到，
2: 快点带人清罐。
3: 是。
4: 救人啊！
5: 走出来，出去！
4: 小李，这可是三楼，你掉下去会摔死的。
6: 是啊，这可是三楼啊！